frati nostri, preoti, monachi, radiacon, diacon, monaci, monachi, spetoce di clero, bisericesc, sicino, monahal, se pomeneal.

regno uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto